Che succede? Quando le gocce incontrano le montagne, che succede? Che succede? Che succede? Chiede il fringuello. Che succede? Chiede la cincia. Che succede? Chiede il passero.

Quando le gocce incontrano le montagne, che succede? Che succede? Che succede? Chiede il pinguello. Che succede? Chiede la cincia. Che succede? Chiede il passero. When the drops meet the mountain. When the drops meet the mountain. What's happened? What's happened? What's happened? What's happened?

0: Ma si sentono le voci?
1: Sì, amore.
2: Ciao.
3: Dove sei?
4: Mamma.
5: E se è troppo.

0: guarda, là sarà la fusta quella lì la tua.
1: Eh sì, aspetta che ci mamma, aiutate i lacchi. Mi basta più, basta più.
2: Perché amore? Perché non vuoi fare la libretta?
3: Stoppa, stoppa.
2: Passa adesso.

0: coi pirini. Veloce, veloce.
1: Apa? No, tranquillo. Vabbè, metto stop, dai.
2: Radio Freenia 87.9 FM.